Arriva il nostro Massimo Manco, gli apprendi stavo gli esiti che il segmento politico in scape in Inglara al regressare a Bolivia in ausenza del presidente corrisponde a rispettare la Costituzione e la presidenza in esercizio. A ciò visto un comunicato nella sede, il vicepresidente segnala che in Bolivia non può esistere il passivo dei poteri e nessun decreto sta por encima della Costituzione. Ministro Custiniano risponde a Evo, nadie sta por encima della legge, anche ha sido presidente o tenga capacità di mobilizzarne. Il sabato Evo Morales amenazò con mobilizzazioni a partire dal 6 di ottobre. Il ministro di Defensa manifestò che il governo mantiene aperto il dialogo con tutti i settori, però hay que cumplir las leyes vigentes. In 90, Evo Morales fija il 6 di ottobre come plazo per abrogare la norma inconstitucionale e amenaza con protestas. Se non abroga hasta el próximo sábado 3 de octubre, una semana más prepararnos será marcha, será concentración por departamento, afirmó Morales en un amplio nacional de Evo Pueblo. Condori propone Evo Morales construir